sia un corpo di sangue di tuo uomo Gesù Cristo, non mi proviene a te, non diciamo di condannazione. Sei pronto a pietà, prositimi, adituatamente, mentre sei di corpo, e tra il mio bello, recipiente.